0: centra, piace fra l'ombra del mestier.
1: Sì,
0: ardenti, cerchiamo, centra, piace fra l'ombra del mestier. Cerchiamo, centra, piace.

morti casun e cunu stemma reta. Ma cuppulella cavi si era isata.